0: Niva. Ti stavo parlando a me.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene.